be si da Tolbe Oru le jehara ka jamana la ta nyongo be kala jiri